Osua mese mese momfa nche me pa. Ahoma no emsai bibi o. Emu uri so obetimi dia fa la we so afa fa so mame. Bese wo ka bibi kira foforo. Wonetimi kasa me die wo yinsu okura me nsebe ne manomoda. Memfa nche ne da.